0: fece di flore.
1: Cosa dici, cos'hai di nuovo?
0: Col papio
1: io parlo di so.
0: Lascio il papio
1: io parlo di so.
0: Dopo alcune che guardi in giardino, mille cose ogni dì che tormento, e poc'anzi

0: ad un tratto di vista uscì.
1: Sa che il bacio?
0: So tutto, lo vedi. Pacina! Cosa ridi? Pacina! Pacina! Pacina! Tu sei cotto da sorge del dì! Tu sei cotto da sorge del dì!

0: né in volto il vedesti.
1: No, non vedi.
2: Figaro scotto!
0: Che piagione sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto. Ciò che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì.
1: Chi?
0: Voi stesso?
1: Che stupor!
0: Già crede non posso!
1: Come mai diventaste si grosso?
0: Già crede non posso! Non posso!
1: Quel salto non posso è così!
0: Ah, chi salta succede così!